0: During 104 notizie.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova proroga in arrivo per lo sconto sulle accise dei carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri, proprio nel giorno in cui scade l'ultima mini proroga. La decisione è maturata durante una riunione in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Ma il governo prepara un cambio di strategia. Dopo la proroga si lavorerà ad un intervento più selettivo contro il caro energia destinato soprattutto le famiglie con redditi più bassi. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Chigi, è concentrare le risorse sulle fasce che hanno più bisogno del sostegno dello Stato.
2: Il Cremlino respinge il piano di pace proposto da Volodymyr Zelensky e chiude in particolare all'ipotesi di trasformare una parte dei territori contesi in una zona economica libera affidata alla gestione di paesi terzi. La risposta di Mosca arriva dal portavoce Dmitry Peskov. Il Donbass è territorio della Federazione Russa ed è difficile immaginare che un paese terzo possa occuparsi della gestione di una regione russa, una posizione che allontana almeno per il momento le prospettive del percorso negoziale annunciato da Kiev. Zelensky aveva indicato tre punti del suo piano: un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe e la creazione di una zona economica franca come possibile soluzione per i territori contesi.
1: Sale ancora la tensione commerciale tra Stati Uniti e Canada. Ottawa risponde ai dazi imposti dall'amministrazione Trump annunciando nuove tariffe sui prodotti americani. Le misure entreranno in vigore dall'8 settembre e prevedono dazi compresi tra il 15 e il 50% su una serie di merci provenienti dagli Stati Uniti. Il governo canadese ha inoltre annunciato un pacchetto di aiuti da 5 miliardi e 400 milioni per sostenere i settori economici maggiormente colpiti dalla guerra commerciale. Si allarga così lo scontro tra i due paesi dopo il fallimento dei negoziati e l'entrata in vigore delle tariffe decise da Washington.
2: Veniamo in Italia, nuovo capitolo nell'inchiesta sulla morte di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni deceduta a Palermo per difterite. I genitori hanno presentato alla procura una denuncia querela nei confronti dei tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. La coppia è a sua volta indagata dalla procura di Palermo per omicidio colposo. I genitori hanno nominato come consulente di parte Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità nella gestione sanitaria della bambina.
1: È morto dopo due giorni di coma il 18enne di origini marocchine colpito alla testa con una bottiglia durante una lite a Cerea nel Veronese. L'aggressione era avvenuta due notti fa in un piazzale davanti ad un'azienda meccanica. Il ragazzo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Borgo Trento di Verona e non aveva più ripreso conoscenza. Erano state quindi avviate le procedure per l'accertamento della morte cerebrale. Il giovane, indicato come presunto responsabile e ricercato dai carabinieri, si è presentato spontaneamente in caserma e si è costituito. È stato arrestato con accusa di omicidio preterintenzionale.
2: Una bambina di 5 anni ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata all'interno di un condominio a Montebelluna in provincia di Treviso. Per cause ancora da chiarire, la piccola sarebbe caduta attraverso un varco al quinto piano dell'edificio. Un volo di circa 10 metri, terminato sul terrazzino di un appartamento situato al secondo piano. La bambina è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso al momento dell'incidente. Nell'abitazione sarebbero stati presenti anche i genitori. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. Federica Brignone torna oggi in sala operatori a causa dei problemi che ancora la tormentano dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno. La gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La sciatrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Mal di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Secondo quanto riferiscono i media locali, al momento del rogo nel reparto si trovavano 15 neonati, soltanto uno sarebbe stato tratto in salvo. Dalle prime ricostruzioni l'incendio sarebbe stato provocato dall'esplosione del compressore di un condizionatore d'aria e fiamme si sono poi rapidamente propagate. I soccorritori sono riusciti a portare fuori dall'ospedale almeno altre 19 persone, 10 donne, 7 bambini e 2 uomini. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
2: Gli Stati Uniti, almeno per il momento, non prevedono nuovi attacchi militari contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe comunicato negli ultimi giorni ai ministri degli esteri di alcuni paesi alleati. Secondo Axios, Washington intende seguire questa linea almeno fino alle elezioni di metà mandato, evitare nuove operazioni militari, aumentare invece la pressione economica su Teheran e garantire il passaggio della maggiore quantità possibile di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Dopo le tensioni delle ultime settimane, dunque, la strategia americana si sposta almeno temporaneamente dal terreno militare a quello economico.
1: Nuovi raid ucraini sul territorio russo nella regione di Lipec. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti nell'incendio di un'abitazione colpita durante un attacco con droni, ferite anche 2 donne. Un secondo attacco ha provocato l'incendio in un centro logistico nella regione di Tambov, dove è rimasto ferito un dipendente. Sul fronte diplomatico, il Cremlino boccia il piano di pace di Zelensky, che prevede una zona economica franca nei territori contesi gestita da paesi terzi. A Mosca, il rappresentante vaticano Monsignor Paul Richard Gallagher ha incontrato il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ribadendo che la guerra deve finire. Nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe. Zelensky intanto guarda Pechino e ringrazia Xi Jinping per gli auguri per l'indipendenza ucraina. Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra.
2: Negli Stati Uniti, Darlene Graham vince le primarie repubblicane in South Carolina per la corsa al Senato. Sostenuta da Donald Trump, Graham sfiderà alle elezioni di novembre la democratica Annie Andrews. Il risultato viene letto come una nuova conferma della forte influenza del presidente sulla base repubblicana. In Oklahoma, invece, la socialista democratica Nkilia Jasmine Thomas conquista la nomination battendo il moderato Jim Priest. A novembre affronterà il repubblicano Kevin Erna, indicato come favorito.
1: Veniamo in Italia, caro carburanti, nuova proroga dello sconto sul diesel fino alla fine di agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi il provvedimento, mentre successivamente il governo punta a introdurre misure più mirate per sostenere soprattutto le fasce di reddito più basse. La strategia è stata definita nella riunione tra la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Opposizioni e associazioni dei consumatori continuano però a chiedere interventi strutturali. Salvini intanto risponde dal meeting di Rimini ai malumori interni alla Lega e dice: un passo avanti, nessun passo di lato.
2: Ultima pagina, un robot umanoide cinese corre i 100 metri in 8 secondi 86 centesimi. È il nuovo record stabilito da Tian Gong Ultra durante i World Humanoid Robot Games di Pechino. Il precedente primato della competizione era di 9 secondi e 39. Il tempo fatto segnare dal robot è anche nettamente inferiore al record mondiale umano di Usain Bolt, fermo a 9 secondi e 58 centesimi. I giochi di Pechino sono diventati una vetrina dell'industria robotica cinese, con prove dedicate non soltanto alla velocità, ma anche a equilibrio, forza, controllo e capacità di operare in scenari vicini alle applicazioni reali.
1: Infine, lo sport. Tennis, a sorpresa gli US Open nel doppio misto, Flavio Cobolli e Belinda Bencic conquistano la semifinale eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. L'azzurro e la svizzera si sono imposti in 2 set, 5-4 al tie break e 4-1 dopo 56 minuti di gioco. Per Cobolli e Bencic prosegue dunque l'avventura a New York dopo una vittoria di grande prestigio contro una coppia che vedeva insieme il campione spagnolo e una delle più grandi protagoniste della storia del tennis. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Ascolto dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: State ascoltando Touring 104.

0: Vivian, why should I feel it deserve? Cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104.

0: State ascoltando Radio Touring 104. Touring 104. Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata dalla redazione. Nonostante gli sforzi internazionali, prosegue l'aggressione russa in Ucraina. Ieri vertice segreto con il capo della CIA in Russia, anche un emissario del Papa, il servizio della redazione.
2: Il Cremlino respinge il piano di pace proposto da Volodymyr Zelensky e chiude in particolare all'ipotesi di trasformare una parte dei territori contesi in una zona economica libera affidata alla gestione di paesi terzi. La risposta di Mosca arriva dal portavoce Dmitry Peskov. Il Donbass è territorio della Federazione Russa ed è difficile immaginare che un paese terzo possa occuparsi della gestione di una regione russa. Una posizione che allontana, almeno per il momento, le prospettive del percorso negoziale annunciato da Kiev. Zelensky aveva indicato tre punti del suo piano: un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe e la creazione di una zona economica franca come possibile soluzione per i territori contesi.
1: Lutto nel mondo della musica internazionale. Morta la cantante country Dolly Parton, la star della musica statunitense, si è spenta ieri all'età di 80 anni. Lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato. La regina del country ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Ieri l'ultimo saluto a Guido Roviello, 62 anni, il clochard pestato a morte in piazza da un altro senza fissa dimora, con il quale aveva un debito di 50 euro. Il vescovo di Caserta, Pietro Lagnese, ha celebrato le esequie nella cattedrale cittadina. In cattedrale esponenti delle parrocchie, del volontariato, alcuni senza fissa dimora, amici di Guido, diversi fedeli che lo avevano incrociato in piazza Sant'Anna o che sono rimasti scossi dall'episodio e hanno voluto testimoniare il proprio dolore. Guido è stato picchiato brutalmente da un clochard romeno di 40 anni, finito in carcere. Ha confessato l'aggressione pur negando di aver voluto uccidere il 62enne. Per lui l'accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi. Si terrà domani, giovedì 27 agosto alle 12, su disposizione della Procura di Napoli, il conferimento per l'esame autoptico sul corpo di Giuseppe Riccardi, il 32enne investito da un taxi la notte tra il 9 e 10 agosto. L'uomo, originario di Bosco Reale, lavorava sull'Isola Azzurra come macellaio stagionale. Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini di un video che ritrae il momento della tragedia. La morte è sopraggiunta dopo 9 giorni dopo l'incidente nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Lo sport: nuova operazione per Federica Brignone, per la regina dello sci alpino, 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti. Il servizio della redazione.
3: Dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno, la gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La sciatrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 a mal di fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore.
1: Una cifra da capogiro potrebbe arrivare dalla vendita della celebre maglietta numero 23 dei Chicago Bulls, indossata da Michael Jordan nella gara 3 della NBA Finals del 1998, la stagione conosciuta anche come The Last Dance, quando il cestista vinse il suo 6° e ultimo campionato con la squadra. La maglietta è stimata tra i 10 e i 15 milioni, ma il suo attuale proprietario, l'attore e investitore Rob Goot, mira ad ottenere ben 100 milioni di dollari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Questa è Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno a poco nuvoloso ed ampie schiarite, salvo residui annuvolamenti con deboli piogge sulla Liguria durante la notte. Al mattino, dalle ore centrali aumenterà nuovamente l'instabilità, rovesci e temporali sparsi interesseranno Alpi e Prealpi, Liguria di Ponente, pianure di Piemonte e Lombardia. Qualche debole precipitazione sarà possibile anche sull'Emilia Romagna orientale. Dal tardo pomeriggio generale miglioramento, anche se in serata potranno persistere piogge sui settori alpini di Piemonte, Trentino, Alto Adige. Al centro sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata. Soltanto sulla Toscana settentrionale durante la notte, nelle prime ore del mattino, potranno persistere residue e deboli piogge. Successivamente prevarranno ampie schiarite. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove però le temperature torneranno a raggiungere valori particolarmente elevati. Al sud e in Sicilia condizioni di tempo stabili, ampiamente soleggiato per l'intera giornata. Qualche residuo annuvolamento sarà possibile durante la notte sulla campagna centro-settentrionale, ma senza precipitazioni significative. Le temperature minime diminuiranno leggermente sulle regioni centrali e nord-orientali, mentre aumenteranno su Liguria, Emilia-Romagna occidentale e su diverse zone del sud Italia. Le massime saranno in netto aumento al centro-nord, sulla campagna centro-settentrionale e sui settori occidentali di Sardegna e Sicilia. Valori invece in diminuzione su Calabria, Molise, Puglia, Sardegna orientale e Sicilia settentrionale. Prende il via una nuova ondata di calore, previste punte fino a 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, 37-38 gradi nell'entroterra calabrese, 36-37 gradi nelle aree interne di Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. I venti saranno generalmente deboli e variabili sulla Puglia meridionale, soffieranno prevalentemente dai quadranti settentrionali fino al tardo pomeriggio, possibili raffiche nelle zone del nord interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare e canale di Sardegna, Adriatico, Meridionale e Ionio. Gli altri bacini passeranno gradualmente da mossi a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.rocellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.rocellajazz.org.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Turing 104 notizie.
2: Buona giornata dalla redazione. Nonostante gli sforzi internazionali, prosegue l'aggressione russa in Ucraina. Ieri vertice segreto con il capo della CIA in Russia, anche un emissario del Papa, il servizio della redazione.
3: Il Cremlino respinge il piano di pace proposto da Volodymyr Zelensky e chiude in particolare all'ipotesi di trasformare una parte dei territori contesi in una zona economica libera affidata alla gestione di paesi terzi. La risposta di Mosca arriva dal portavoce Dmitry Peskov. Il Donbass è territorio della Federazione Russa ed è difficile immaginare che un paese terzo possa occuparsi della gestione di una regione russa. Una posizione che allontana, almeno per il momento, le prospettive del percorso negoziale annunciato da Kiev. Zelensky aveva indicato tre punti del suo piano: un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe e la creazione di una zona economica franca come possibile soluzione per i territori contesi.
2: Lutto nel mondo della musica internazionale. Morta la cantante country Dolly Parton, la star della musica statunitense, si è spenta ieri all'età di 80 anni. Lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato. La regina del country ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Ieri l'ultimo saluto a Guido Roviello, 62 anni, il clochard pestato a morte in piazza da un altro senza fissa dimora, con il quale aveva un debito di 50 euro. Il vescovo di Caserta, Pietro Lagnese, ha celebrato le esequie nella cattedrale cittadina. In cattedrale esponenti delle parrocchie, del volontariato, alcuni senza fissa dimora, amici di Guido, diversi fedeli che lo avevano incrociato in piazza Sant'Anna o che sono rimasti scossi dall'episodio e hanno voluto testimoniare il proprio dolore. Guido è stato picchiato brutalmente da un clochard romeno di 40 anni, finito in carcere. Ha confessato l'aggressione pur negando di aver voluto uccidere il 62enne. Per lui l'accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi. Si terrà domani, giovedì 27 agosto alle 12, su disposizione della Procura di Napoli, il conferimento per l'esame autoptico sul corpo di Giuseppe Riccardi, il 32enne investito da un taxi la notte tra il 9 e 10 agosto. L'uomo, originario di Bosco Reale, lavorava sull'Isola Azzurra come macellaio stagionale. Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini di un video che ritrae il momento della tragedia. La morte è sopraggiunta dopo 9 giorni dopo l'incidente nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Lo sport, nuova operazione per Federica Brignone, per la regina dello sci alpino, 6 settimane di recupero prima del ritorno agli allenamenti. Il servizio della redazione.
4: Dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno, la gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La sciatrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in mal di fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore.
2: Una cifra da capogiro potrebbe arrivare dalla vendita della celebre maglietta numero 23 dei Chicago Bulls, indossata da Michael Jordan nella gara 3 della NBA Finals del 1998, la stagione conosciuta anche come The Last Dance, quando il cestista vinse il suo 6° e ultimo campionato con la squadra. La maglietta è stimata tra i 10 e i 15 milioni, ma il suo attuale proprietario, l'attore e investitore Rob Goot, mira ad ottenere ben 100 milioni di dollari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Turing 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
9: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
10: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Radio Turing 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la tragedia in un ospedale in Pakistan. I dettagli nel servizio della redazione.
2: 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Secondo quanto riferiscono i media locali, al momento del rogo nel reparto si trovavano 15 neonati, soltanto uno sarebbe stato tratto in salvo. Dalle prime ricostruzioni l'incendio sarebbe stato provocato dall'esplosione del compressore di un condizionatore d'aria e fiamme si sono poi rapidamente propagate. I soccorritori sono riusciti a portare fuori dall'ospedale almeno altre 19 persone, 10 donne, 7 bambini e 2 uomini. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
1: Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato di una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino, secondo quanto riportato dal governatore Igor Artamonov. Lo riferiscono le agenzie russe TASS e RIA Novosti. Nella notte, inoltre, un attacco ucraino ha provocato un incendio nel centro logistico di Wildberries e Kotovsk nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. In Italia con la cronaca, tragedia ieri in Alto Adige, dove in serata si è verificato un incidente mortale con il parapendio nel territorio comunale di Moso, in passeria a Passo Rombo. Un uomo ha perso il controllo del suo parapendio ed è precipitato al suolo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori con l'eli soccorso, le squadre del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Merano e i vigili del fuoco volontari. Il medico d'urgenza però ha potuto solo constatare il decesso della persona. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, conducente della Mercedes classe A che l'altra notte avrebbe causato sulla provinciale 17 tra Salice Sarentino e Veglie, in provincia di Lecce, l'incidente stradale nel quale sono morti i coniugi Dario Serra e Giovanna Serpi, di 51 e 47 anni, di Nocera Superiore, in provincia di Salerno. Sottoposto ai test, l'uomo è risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e sotto l'effetto di alcol. Nell'incidente il 41enne è rimasto ferito ed è stato portato alla Dea Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. Ancora una storia di violenza domestica e danni di una donna, questa volta arriva ad Ariano Irpino in provincia di Avellino, dove un uomo di 77 anni è finito agli arresti domiciliari per aver continuamente aggredito e picchiato la moglie. L'uomo era già stato destinatario di un divieto di avvicinamento e dell'applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal GIP del Tribunale di Benevento al termine delle indagini condotte dai carabinieri coordinate dalla locale Procura della Repubblica. Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli e Belinda Bencic accedono alla semifinale del doppio misto nello US Open, eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. L'azzurro e la Svizzera hanno avuto la meglio in due set con il risultato finale 5-4-4-1, maturato dopo 56 minuti di gioco. Si interrompe invece agli ottavi il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo del doppio misto. I campioni in carica sono stati sconfitti in tre set dalla coppia formata da Andrei Rublev e Mirra Andreeva, con il punteggio finale di 1-4, 4-1, 11-9, maturato dopo 53 minuti di gioco. Nel torneo ATP 250 di Winston-Salem, Luciano Darderi si aggiudica il derby azzurro contro Mattia Bellucci, il numero 22 al mondo, eliminato il connazionale sedicesimi di finale in 3-7 con il punteggio finale di 6-2, 4-6, 2-6, maturato dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con

0: Noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la tragedia in un ospedale in Pakistan. I dettagli nel servizio della redazione.
2: 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. Secondo quanto riferiscono i media locali, al momento del rogo nel reparto si trovavano 15 neonati. Soltanto uno sarebbe stato tratto in salvo. Dalle prime ricostruzioni l'incendio sarebbe stato provocato dall'esplosione del compressore di un condizionatore d'aria. Le fiamme si sono poi rapidamente propagate. I soccorritori sono riusciti a portare fuori dall'ospedale almeno altre 19 persone, 10 donne, 7 bambini e 2 uomini. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
1: Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato di una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino, secondo quanto riportato dal governatore Igor Artamonov. Lo riferiscono le agenzie russe TASS e RIA Novosti. Nella notte, inoltre, un attacco ucraino ha provocato un incendio nel centro logistico di Wildberries e Kotovsk, nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. In Italia, con la cronaca, tragedia ieri in Alto Adige, dove in serata si è verificato un incidente mortale con il parapendio nel territorio comunale di Moso, in passeria a Passo Rombo. Un uomo ha perso il controllo del suo parapendio ed è precipitato al suolo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori con l'eli soccorso, le squadre del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Merano e i vigili del fuoco volontari. Il medico d'urgenza però ha potuto solo constatare il decesso della persona. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, conducente della Mercedes classe A, che l'altra notte avrebbe causato sulla provinciale 17 tra Salice Salentino e Veglie, in provincia di Lecce, l'incidente stradale nel quale sono morti i coniugi Dario Serra e Giovanna Serpi, di 51 e 47 anni, di Nocera Superiore, in provincia di Salerno. Sottoposto ai test, l'uomo è risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e sotto l'effetto di alcol. Nell'incidente il 41enne è rimasto ferito ed è stato portato alla Dea Vito Fazzi di Lecce, in codice rosso. Ancora una storia di violenza domestica e danni di una donna, questa volta arriva da Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove un uomo di 77 anni è finito agli arresti domiciliari per aver continuamente aggredito e picchiato la moglie. L'uomo era già stato destinatario di un divieto di avvicinamento e dell'applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal GIP del Tribunale di Benevento al termine delle indagini condotte dai carabinieri coordinate dalla locale Procura della Repubblica. Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli e Belinda Bencic accedono alla semifinale del doppio misto nello US Open, eliminando la coppia formata da Carlos Alcaraz e Serena Williams. L'azzurro e la Svizzera hanno avuto la meglio in due set con il risultato finale 5-4-4-1, maturato dopo 56 minuti di gioco. Si interrompe invece agli ottavi il percorso di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo del doppio misto. I campioni in carica sono stati sconfitti in tre set dalla coppia formata da Andrei Rublev e Mirra Andreeva, con il punteggio finale di 1-4-4-1-11-9, maturato dopo 53 minuti di gioco. Nel torneo ATP 250 di Winston Sarem, Luciano Darderi si aggiudica il derby azzurro contro Mattia Bellucci, il numero 22 al mondo, ha eliminato il connazionale ai sedicesimi di finale in 3 set con il punteggio finale di 6-2, 4-6, 2-6, maturato dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: State ascoltando Touring 104.

State ascoltando Touring 104. 104.

0: siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la tragedia in Pakistan, dove 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Istituto di Scienze Mediche di Islamabad. Secondo i funzionari dell'ospedale, al momento dell'incendio il reparto ospitava 15 bambini e solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto, secondo quanto riferito dai soccorritori. Vediamo adesso la missione in Russia. Del capo della CIA, Mosca ribadisce nessun incontro segreto con Putin, lo ha dichiarato all'agenzia TASS. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: non erano previsti contatti con Putin, ha affermato il portavoce presidenziale russo. Intanto non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Anche due donne sono rimaste ferite. La guerra tra Iran e Stati Uniti prosegue la tregua, almeno sotto l'aspetto militare, e a servizio della redazione.
2: Gli Stati Uniti, almeno per il momento, non prevedono nuovi attacchi militari contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe comunicato negli ultimi giorni ai ministri degli esteri di alcuni paesi alleati. Secondo Axios, Washington intende seguire questa linea almeno fino alle elezioni di metà mandato, evitare nuove operazioni militari, aumentare invece la pressione economica su Teheran e garantire il passaggio della maggiore quantità possibile di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Dopo le tensioni delle ultime settimane, dunque, la strategia americana si sposta almeno temporaneamente dal terreno militare a quello economico.
1: Lutto nel mondo della musica internazionale: morta la cantante country Dolly Parton, la star della musica statunitense, si è spenta ieri all'età di 80 anni, lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato. La regina del country ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci regalerà anche la luna rossa, con una eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba del 28 agosto. L'inizio dell'eclissi è previsto intorno alle 4:40, il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino ad oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, che conferirà alla Luna un caratteristico colore rosso mattone. A differenza di quella del 12 agosto, questa nuova eclissi è lunare, ossia sarà la Luna ad essere coperta. La cronaca: un giovane cittadino macedone di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Venezia perché è accusato di aver aggredito con una bottiglia di acido una donna, forse su commissione, causandole danni al volto. L'aggressione con acido ai danni di una 32enne è avvenuta lo scorso 26 giugno a Scorsese, nel veneziano. La svolta è arrivata dopo le indagini condotte dai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere a carico del 22enne accusato di reati di lesioni personali aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravate. Lo sport in chiusura: il calcio, è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Kamil Grabara è un nuovo giocatore bianconero. Il portiere polacco arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il club della Continassa ha versato subito 500.000 euro e potrà decidere se acquistarlo per 11 milioni e mezzo. Coppa Italia: la prefettura di Udine ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per la sfida tra Udinese e Venezia, che si terrà mercoledì 2 settembre, ai residenti nella provincia di Venezia. A pesare sulla decisione, la storica rivalità tra le due tifoserie è sfociata nel febbraio dello scorso anno in un assalto al treno dei tifosi veneziani che stavano facendo ritorno a casa dopo aver seguito in trasferta i lagunari. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

Questa è Touring 104. Salam,

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre si cercano disperate vie diplomatiche per convincere Putin ad accettare un piano di pace, prosegue lo scambio di artiglieria tra Mosca e Kiev e il servizio della redazione.
2: Nuovi raid ucraini sul territorio russo nella regione di Lipec. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti nell'incendio di un'abitazione colpita durante un attacco con droni. Ferite anche due donne. Un secondo attacco ha provocato l'incendio in un centro logistico nella regione di Tambov, dove è rimasto ferito un dipendente. Sul fronte diplomatico, il Cremlino boccia il piano di pace di Zelensky, che prevede una zona economica franca nei territori contesi gestita da paesi terzi. A Mosca il rappresentante vaticano Monsignor Paul Richard Gallagher ha incontrato il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ribadendo che la guerra deve finire. Nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe. Zelensky intanto guarda Pechino e ringrazia Xi Jinping per gli auguri per l'indipendenza ucraina. Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra.
1: Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambio, ma non dobbiamo nemmeno arrenderci, perché significa lasciare il discorso a questi estremisti. Lo dice il cardinale e patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa al Sussidiario, anticipando i temi del suo intervento al meeting. Dobbiamo, aggiunge Pizzaballa, fare tutto il possibile a livello locale, nazionale e internazionale, dal mio punto di vista più religioso che politico, per tenere viva l'attenzione e per cercare di arginare questa deriva. Negli Stati Uniti adesso, dove prosegue la corsa verso le elezioni di medio termine, il servizio della redazione.
3: Darlene Graham vince le primarie repubblicane in South Carolina per la corsa al Senato. Sostenuta da Donald Trump, Graham sfiderà alle elezioni di novembre la democratica Annie Andrews. Il risultato viene letto come una nuova conferma della forte influenza del presidente sulla base repubblicana. In Oklahoma invece la socialista democratica Nkilia Jasmine Thomas conquista la nomination battendo il moderato Jim Priest. A novembre affronterà il repubblicano Kevin Erna, indicato come favorito.
1: Non siamo in guerra, ma non siamo più in una condizione di piena pace da tempo ormai. A dirlo è l'ammiraglio Giuseppe Capodragone, presidente del Comitato Militare della NATO, in un'intervista al Foglio. Il focus è sulle minacce ibride, il rapporto sempre più stretto tra Russia, Iran e Corea del Nord e la necessità di rafforzare la deterrenza dell'alleanza. Per l'Italia, secondo Capodragone, questo significa assumersi una quota crescente della responsabilità collettiva, trasformando gli investimenti nella difesa in capacità concrete disponibili. Allarme hashish bianco in Campania. 4 giovani incensurati sono stati arrestati la notte scorsa nel napoletano perché trovati in possesso di 7 grammi di white hash. È la prima volta che la nuova sostanza stupefacente, che da qualche mese gira anche in Italia, arriva nel napoletano. I fatti si sono svolti a Pozzuoli. Per i 4, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, è scattata l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Indagini in corso per ricostruire la filiera che ha portato la nuova sostanza stupefacente nella provincia partenopea. Ultima pagina in chiusura. Meta e i procuratori generali di 29 stati americani hanno discusso la possibilità di un patteggiamento del caso in cui il colosso di Mark Zuckerberg è accusato di aver progettato deliberatamente Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti secondo le quali l'accordo potrebbe arrivare a metà del processo che si è aperto in California. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta, considerando che gli stati americani puntano a ottenere sanzioni elevate e modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!
5: Il il futuro, ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: Ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. Solo su Touring 104.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Smash It Memories, un super classico ora.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Touring 104 notizie.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre si cercano disperate vie diplomatiche per convincere Putin ad accettare un piano di pace, prosegue lo scambio di artiglieria tra Mosca e Kiev e il servizio della redazione.
4: Nuovi raid ucraini sul territorio russo nella regione di Lipec. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti nell'incendio di un'abitazione colpita durante un attacco con droni, ferite anche due donne. Un secondo attacco ha provocato l'incendio in un centro logistico nella regione di Tambov, dove è rimasto ferito un dipendente. Sul fronte diplomatico, il Cremlino boccia il piano di pace di Zelensky che prevede una zona economica franca nei territori contesi gestita da paesi terzi. A Mosca il rappresentante vaticano Monsignor Paul Richard Gallagher ha incontrato il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ribadendo che la guerra deve finire. Nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe. Zelensky intanto guarda Pechino e ringrazia Xi Jinping per gli auguri per l'indipendenza ucraina. Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra.
3: Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ma non dobbiamo nemmeno arrenderci, perché significa lasciare il discorso a questi estremisti. Lo dice il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa al Sussidiario, anticipando i temi del suo intervento al meeting. Dobbiamo, aggiunge Pizzaballa, fare tutto il possibile a livello locale, nazionale e internazionale, dal mio punto di vista più religioso che politico, per tenere viva l'attenzione e per cercare di arginare questa deriva. Negli Stati Uniti adesso, dove prosegue la corsa verso le elezioni di medio termine, il servizio della redazione.
5: Darlene Graham vince le primarie repubblicane in South Carolina per la corsa al Senato. Sostenuta da Donald Trump, Graham sfiderà alle elezioni di novembre la democratica Annie Andrews. Il risultato viene letto come una nuova conferma della forte influenza del presidente sulla base repubblicana. In Oklahoma invece la socialista democratica Nkilia Jasmine Thomas conquista la nomination battendo il moderato Jim Priest. A novembre affronterà il repubblicano Kevin Erna, indicato come favorito.
3: Non siamo in guerra, ma non siamo più in una condizione di piena pace da tempo ormai. A dirlo è l'ammiraglio Giuseppe Capodragone, presidente del Comitato Militare della NATO, in un'intervista al Foglio. Il focus è sulle minacce ibride, il rapporto sempre più stretto tra Russia, Iran e Corea del Nord e la necessità di rafforzare la deterrenza dell'alleanza. Per l'Italia, secondo Capodragone, questo significa assumersi una quota crescente della responsabilità collettiva, trasformando gli investimenti nella difesa in capacità concrete disponibili. La cronaca: un giovane cittadino macedone di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Venezia perché accusato di aver aggredito con una bottiglia di acido una donna, forse su commissione, causandole danni al volto. L'aggressione con acido ai danni di una 32enne è avvenuta lo scorso 26 giugno a Scorsese, nel veneziano. La svolta è arrivata dopo le indagini condotte dai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere a carico del 22enne accusato di reati di lesioni personali aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravate. Lo sport in chiusura, il calcio, è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Kamil Grabara è un nuovo giocatore bianconero. Il portiere polacco arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il club della Continassa ha versato subito 500.000 euro e potrà decidere se acquistarlo per 11 milioni e mezzo. Coppa Italia: la prefettura di Udine ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per la sfida tra Udinese e Venezia, che si terrà mercoledì 2 settembre, ai residenti nella provincia di Venezia. A pesare sulla decisione la storica rivalità tra le due tifoserie, sfociata nel febbraio dello scorso anno in un assalto al treno dei tifosi veneziani che stavano facendo ritorno a casa dopo aver seguito in trasferta i lagunari. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
9: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
10: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
11: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
12: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
11: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
13: Benvenuti!
14: Ok.
13: Benvenuti a Casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a Casa Lopresti.
15: Ci siamo. Ciao! Mercoledì 26 agosto.

C'è stupenda di Jay-Z, anche perché lui è un super produttore britannico. Era Satisfy che ha aperto la puntata di oggi di Carlo Presti. Lo dicevo sia in radio che in TV. Intorno alle 3:30 avremo anche il direttore artistico. No, scusa, le 3:30, 5:30, 17:30. Il direttore artistico Mirko Nofio, perché si sta avvicinando il 29, parte la 46esima edizione, ragazzi, di Rocella Jazz Festival. Ieri abbiamo avuto il sindaco Zito.

Sicuramente l'originale è come, cioè no, come stile, come situazione che ti viene in mente è Papicciulo, ricordate Papicciulo. La ripresa Biggie G è diventata Sorry, eccetera, eccetera. Sono le 5:15 e l'estate non è finita, ragazzi.

che bella la località Cabana. Siete in vacanze, ragazzi, siete tornati magari alle vacanze. Basta lasciare la radio se avete magari dei pensieri che vi siete lasciati sulla sabbia e vi tranquillizzate. Questa è Radio Touring.

Fate un po' voi, la canzone è nuovissima e perché Ghost non ci siamo mai fermati, cioè continuano ad arrivare soprattutto canzoni internazionali e quindi noi abbiamo messo da parte per farvi sentire questo fine agosto, inizio settembre. Va bene, caso lo presti, che dire, che siamo tornati da tre giorni, dalle 17 alle 19, tantissime novità ma anche molte canzoni che le sentite durante la giornata. Questo è Sunburn.

su Turing 104, anche video Turing. Peccato che non c'è il video, c'è stato giubbotto incredibile. Vabbè, Fred e Palma, bravo. No, forse va Palma, sì, è Miss Killam e Anitta. Bene, ci avviciniamo alle 5 e mezza, poi pubblicità, poi avremo la possibilità di parlare col direttore artistico del Rocella Jazz Festival. Però questa canzone di qualche estate fa, Sabrina.

0: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Castle Press in diretta su Turin 104, sia in radio che diabolicamente perfetta sul 104.4, poi abbiamo le altre frequenze sulla Locride, sulla Tirrenica. A proposito di Locride, dovrebbe essere già arrivato a Rocelle il nostro supereroe. Diamo il benvenuto al direttore artistico Mirko Nofrio. Ciao Mirko, grazie!
1: Salve, ben trovati, grazie a voi. Che siamo qui a Rocella esattamente in questo momento.
0: Mamma mia, cioè allora tipo Capodanno, quanti giorni mancano per l'evento, no? 29, dai.
1: Esatto, beh sì, iniziamo questa sera con Gemini Around per poi procedere nei prossimi giorni, 29, 30 e 31, con il gran finale di questo 46esimo anno di vita del festival.
0: 46, ma lo sai che ho fatto 46. Una ricetta, già anche il sindaco ieri ci ha detto, ha confermato a Spoleto, no? il più longevo, cioè in Italia, poi vediamo noi forse come
1: certamente tra i più longevi. Sì.
0: Che bella emozione. Tu da quant'è che fai il direttore artistico di questa macchina?
1: Lo scorso anno
0: bello. Ma tu suoni?
1: Sì, suono anche.
0: Così tanto, cioè, suoni, quindi giustamente hai. Allora, la canzone che abbiamo passato prima mentre eri al telefono, magari non l'hai mai fatta.
1: Non l'ho ascoltata con attenzione perché, come ti dicevo, sono appena arrivato qui a Rocella, a casa, stavo aprendo un po' le finestre perché, come immagini, certo, si muore di caldo, quindi non l'ho sentita bene.
0: Allora, noi stiamo pubblicizzando tantissimo i nostri amici che stanno guardando l'87 in tutta la Calabria, Messina Provincia, in televisione, la copertina Rocella Jazz Festival, che in teoria è dal 29, dal 29, cioè sono questi due concerti giornalieri, però parlavi oggi di un evento che c'è a Rocella, ce lo vuoi spiegare?
1: Sì, in realtà 26, cioè a cominciare da oggi fino al 28 ci saranno tre eventi legati a questa attività, appunto Gemini Around. Sono comunque tre concerti preparatori, tre giorni così preparatori agli ultimi tre, dal 29 al 31. Oggi avremo Alessandro Santacaterina, domani Arianna Luce e dopodomani Nive Straso. Per quanto riguarda appunto questi primi appuntamenti, dal 29 in poi avremo poi tanta bella gente.
0: Due concerti, il 21 e 15, parte il 29, leggevo Eleonora Strino Quartet. Ci descrivi un po' l'atmosfera? Sai qualche canzone in particolare che faranno? E poi a seguire dove li ha presi questi personaggi incredibili? Che sono fortissimi, cioè sono bravissimi.
1: Eleonora Strino è da qualche anno a questa parte, diciamo, una cometa nascente, ormai è nata, diciamo, del chitarrismo jazz, del bebop, dell'hard bop, quindi quel tipo di linguaggio lì di cui lei è veramente un'eccezionale padrona. Dopo ci sarà Daniele Sepe, il mitico Daniele, certo, Sepe, sassofonista compositore napoletano, che riporterà alla luce dagli anni 90 un disco cult per tutti gli amanti della musica contaminata, quindi riporterà insomma questo disco dal vivo, Cronomachia, dove si mescola jazz e musica antica, musica medievale. Insieme a lui ci sarà il Micrologus Ensemble, uno dei più prestigiosi ensemble di musica medievale. Il giorno dopo avremo Sanborn direttamente dalla Norvegia a portarci tutto il loro calore nordico, seguito da Karima, e poi vabbè, l'ultimo giorno avremo, dopo 30 anni di vita insieme, gli Ares Tango di Javier Girotto, e infine chiuderemo con la Rocella Orchestra, l'orchestra del festival, con ospiti Bruno Di Sassa e Stefano Di Battista, in un omaggio a Lucio Dalla.
0: Sì, che bello, ci saranno anche delle visioni, delle immagini sono proiettate durante l'ultima serata, leggevo. No, non ci sono visioni.
1: Saranno dei video ad opera di Enzo Newt, ecco, un artista locale che nei prossimi giorni presenterà insomma la sua mostra fatta appunto di Eo presso il convento dei Minimi.
0: Tutto al Teatro del Castello, lo ricordiamo, eh? E poi tra altre cose, sì, leggevo, ci sono degli abbonamenti, sì, cioè i prezzi sono incredibili, cioè,
1: sì, magari vero, sono prezzi molto abbordabili, appunto,
0: ed è ottimo
1: che sia offerto, dai.
0: È una qualità incredibile, lo diciamo, perché magari uno dice costa non tantissimo rispetto a dei concerti giganteschi, però è proprio questo il messaggio della musica jazz, giusto? Certo, avvicinare tutte le persone,
1: sì,
0: che magari
1: è importante far avvicinare le persone, quindi se si possono in qualche modo agevolare perché no, la qualità, come dici tu giustamente, è alta.
0: Lo sai, ci ha detto pure il sindaco ieri, scherzando, che ci sono delle situazioni culinarie da degustare prima, com'è? Ce lo spieghi meglio? Cioè...
1: Sì, sì, esatto, sempre nei giorni dal 29 al 31 ci saranno degli itinerari turistici, quindi diciamo dei percorsi pensati per i turisti che poi confluiranno in uno specifico concerto, quindi parleremo insomma di vini, di pit walking, di altre realtà di interesse turistico che avranno poi ognuno il proprio referente artistico in quei giorni.
0: Sì.
1: Quindi avremo Domenico Rizzuto, Corrado Mendicino e Francesco Riolo, tre jazzisti tra i più in vista.
0: Che bello. Senti, ma tu, il tuo avvicinamento alla musica jazz come è avvenuto? Da Cosenza? Tu sei di Cosenza, mi dicevi? Sì, sì.
1: Ad Umbria Jazz hai detto, attenzione, attenzione. Ah. Hai detto...
0: Sei andato là? No. Ah, Umbria, scusa, Umbria Jazz ho detto. Allora è il sole di questi giorni.
1: Umbria Jazz. No. Quello che non dovevi dire.
0: No,
1: scherzo. Allora, guarda, io sono un vecchio frequentatore di Roccella.
0: Okay.
1: Ho iniziato a frequentare negli anni 90 da studente spettatore, poi sono ritornato nel tempo come musicista e l'anno scorso ho ricevuto questa incredibile sorpresa di essere così prescelto per portare avanti la direzione artistica a seguito del decesso del compianto Vincenzo Staiano, quindi ecco, mi ritrovo in qualche modo a gestire un'eredità molto importante. Questo è il mio secondo anno, le cose stanno andando bene, l'anno scorso è stata un'edizione molto nutrita, molto partecipata, insomma, speriamo che anche quest'anno le cose vadano per il meglio.
0: C'è un artista che dice prima o poi lo devo portare, c'è nel tuo pensiero qualche superstar?
1: Beh, sì, ce ne sono tanti e insomma sì, mi piacerebbe molto portare Hiromi Uehara, una pianista tastierista giapponese incredibile, ma in realtà poi c'è anche Tim Bern, insomma sono tante persone, tanti musicisti con cui sto piano piano cercando di intraprendere un dialogo in maniera tale da sperare insomma in un futuro non molto lontano di averli.
0: Ricordiamo che chi vuole per i biglietti, abbonamenti sono disponibili al botteghino, ma anche su roccellajazz.org e su Ticket One. Su roccellajazz.org penso c'è tutto il programma dettagliato di tutte le tre serate. Mirko, io ti voglio bene, ti faccio un in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Soprattutto noi che viviamo di musica sogniamo sempre e cerchiamo sempre di portare le cose belle nel nostro territorio.
1: Noi ti ringraziamo tanto.
0: Grazie di cuore, Mirko Nofio, direttore artistico, ti voglio bene, ciao, buon'estate.
1: Grazie.
0: Ciao.

si chiama Audrey Hobbert. In realtà questa canzone non so perché me l'ha scritta un anno fa, me l'ha detto Gustavo Piccionino Blau, però è tornata prepotentemente in classifica in Inghilterra e l'hanno ridistribuita.

bene questa nuova settimana per noi, la prima settimana dopo due settimane in stop, Tommaso Paradiso, che da quest'estate continua a essere una delle canzoni più programmate su Radio Touring 104. Questo è Casa dei Prezzi fino alle 19. Ho chiacchierato con Mirko Nofrio, il direttore artistico di Rocella Jazz Festival, che sta per iniziare, ragazzi, il 29.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre si cercano disperate vie diplomatiche per convincere Putin ad accettare un piano di pace, prosegue lo scambio di artiglieria tra Mosca e Kiev, il servizio della redazione.
2: Nuovi raid ucraini sul territorio russo nella regione di Lipec. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti nell'incendio di un'abitazione colpita durante un attacco con droni. Ferite anche due donne. Un secondo attacco ha provocato l'incendio in un centro logistico nella regione di Tambov, dove è rimasto ferito un dipendente. Sul fronte diplomatico, il Cremlino boccia il piano di pace di Zelensky, che prevede una zona economica franca nei territori contesi gestita da paesi terzi. A Mosca il rappresentante vaticano, Monsignor Paul Richard Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri Sergei Lavrov, ribadendo che la guerra deve finire. Nella capitale russa è arrivato anche il direttore della CIA, John Ratcliffe. Zelensky intanto guarda Pechino e ringrazia Xi Jinping per gli auguri per l'indipendenza ucraina. Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra.
1: Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambio, ma non dobbiamo nemmeno arrenderci, perché significa lasciare il discorso a questi estremisti. Lo dice il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa al Sussidiario, anticipando i temi del suo intervento al meeting. Dobbiamo, aggiunge Pizzaballa, fare tutto il possibile a livello locale, nazionale e internazionale, dal mio punto di vista più religioso che politico, per tenere viva l'attenzione e per cercare di arginare questa deriva. Negli Stati Uniti adesso, dove prosegue la corsa verso le elezioni di medio termine, il servizio della redazione.
3: Darlene Graham vince le primarie repubblicane in South Carolina per la corsa al Senato. Sostenuta da Donald Trump, Graham sfiderà alle elezioni di novembre la democratica Annie Andrews. Il risultato viene letto come una nuova conferma della forte influenza del presidente sulla base repubblicana. In Oklahoma invece la socialista democratica Nkilia Jasmine Thomas conquista la nomination battendo il moderato Jim Priest. A novembre affronterà il repubblicano Kevin Erna, indicato come favorito.
1: Non siamo in guerra, ma non siamo più in una condizione di piena pace da tempo ormai. A dirlo è l'ammiraglio Giuseppe Capodragone, presidente del Comitato Militare della NATO, in un'intervista al Foglio. Il focus è sulle minacce ibride, il rapporto sempre più stretto tra Russia, Iran e Corea del Nord e la necessità di rafforzare la deterrenza dell'alleanza. Per l'Italia, secondo Capodragone, questo significa assumersi una quota crescente della responsabilità collettiva, trasformando gli investimenti nella difesa in capacità concrete disponibili. La cronaca: un giovane cittadino macedone di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Venezia perché accusato di aver aggredito con una bottiglia di acido una donna, forse su commissione, causandole danni al volto. L'aggressione con acido ai danni di una 32enne è avvenuta lo scorso 26 giugno a Scorsese, nel veneziano. La svolta è arrivata dopo le indagini condotte dai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere a carico del 22enne accusato di reati di lesioni personali aggravate, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravate. Lo sport in chiusura, il calcio, è arrivata anche l'ufficialità da parte della Juventus. Kamil Grabara è un nuovo giocatore bianconero. Il portiere polacco arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il club della Continassa ha versato subito 500.000 euro e potrà decidere se acquistarlo per 11 milioni e mezzo. Coppa Italia: la prefettura di Udine ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per la sfida tra Udinese e Venezia, che si terrà mercoledì 2 settembre, ai residenti nella provincia di Venezia. A pesare sulla decisione la storica rivalità tra le due tifoserie, sfociata nel febbraio dello scorso anno in un assalto al treno dei tifosi veneziani che stavano facendo ritorno a casa dopo aver seguito in trasferta i lagunari. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità. Ogni opportunità un obbligo. Ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Put the radio on. Questa è
11: Casa Lopresti.
10: Casa Lopresti con Filippo Lopresti.
11: Yeah.
10: Su Touring 104.

Bausa con Magnetic, è uscito anche il nuovo singolo, però questa è ancora la canzone in programmazione su Radio Touring 104 e anche Video Touring. Caso, presti? Alza il ritmo, anzi.

Una delle canzoni più belle di quest'estate su Touring 104, la bella bossa nostra di Gaio. No, mi ero fermato un attimo perché sono arrivate canzoni nuovissime proprio lunedì. Allora c'è quella di Siena Spyro, che il video è bellissimo. Chi guarda l'87, il digitale terrestre, se no, se siete in macchina, ascoltate lei che ha una gran voce. Si chiama Great Expectation. Com'è? Expectation, giusto? Farò suggerire la nostra Ludovica, che tra un po' arriva l'inglese.

0: I love you, baby. Our expectation, Giulia. Sai che ho detto prima? Ho detto io, se viene Ludovica ci aiuta la il titolo della canzone.
1: Expectation.
0: Ok, allora, nel manicomio l'ho detta bene.
1: Niente, oggi.
0: Ciao Ludo!
1: Ciao, sono qui. Ho fatto un'improvvisata sorpresa per salutarvi, per salutare
0: Possiamo
1: la radio.
0: Dare una segnalazione di servizio.
1: Sì.
0: Per chi viene in radio, se passate dal palazzetto dello sport. Dato che c'è l'Italia del volley, la strada è completamente bloccata, quindi vi riportano sulla nazionale.
1: Sulla nazionale, quindi
0: magari
1: quindi
0: diamo un'indicazione: se venite dalla città, da Reggio, certo, dovete venire verso Gallico, fate la strada di sopra direttamente. Senza...
1: Sì, io sono uscita da Gallico alla fine, mi sono beccata tutta. Ancora c'è tanta gente a mare.
0: Certo.
1: Sì, in questo caso, giustamente anche.
0: Che bello. Tutto in diretta. Oh, Ludo, com'è?
1: Bene, dai, bene, siamo pronti.
0: Le conserve le stai salendo, le sali sono?
1: No, non mi entrano le conserve.
0: Vabbè, che bella emozione. Vabbè, ci mancherai, vabbè, noi ci sentiamo.
1: Dai, ci sentiamo, poi io tornerò al periodo delle vacanze di Natale, magari dai, passerò di nuovo a trovarvi. Okay. Il 23 dicembre sono già qui, ho già rifatto i biglietti delle vacanze di Natale.
0: Certo, sì, la nostra prof forte, che si dirige a Nord Italia per insegnare alla grande. Qual è la tua materia?
1: È storia e filosofia.
0: Oh ragazzi, no, mi raccomando, se siete in Toscana, studiate.
1: Studiate.
0: Grazie Ludo. Allora buona fortuna, no?
1: Cioè, grazie Phil, mi mancherai tantissimo.
0: No vabbè, ma anche le tue notizie. Ogni tanto se hai delle notizie strane,
1: sì, te le giro.
0: Sì, in redazione che è qua.
1: Ma magari qualche volta facciamo qualche telefonata in diretta.
0: Ah ma certo,
1: dai,
0: anche un video, così ci fai vedere quella cosa che non è dritta, no?
1: Ah sì, la torre di Pisa.
0: Sì. Grazie Ludo.
1: Ciao.
0: Bye bye. Va bene, Ludovica è con noi sempre, Radio Touring 104.

0: serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

Chris, si chiama Chris, Chris, si chiama Chris. No, sai che mi sentivo... sono uscito da dove sto trasmettendo, sono andato in un altro grande studio della radio e ho detto, ma questi che sono gli Empire of the Sun? Perché il suono è lo stesso, invece lui si chiama Chris De Sarandi, era Good Old Days. Sto leggendo perché la canzone è uscita 2 settimane. Castle Pressi, Radio Touring Number One.

Woman, Peggy Goo, Ayo Star. Divertente sta canzone, brave, brave tutte e due, brave tutte e due. Alta velocità.

Serena Brancale. Stiamo arrivando a termine la puntata di oggi, questa prima settimana bellissima di ritorno dopo due settimane passate comunque ad ascoltare la radio, tanto in esterno, non negli uffici, negli studi. È un'emozione incredibile. Tante novità come questa, Sky Newman, senti un po'.

La voce è bellissima, non è la prima volta che la passiamo. Fatto anche qualche anno fa dei singoli molto interessanti. Man of the House, Sky Newman, novità assoluta. Qui su Radio Touring 104 non vi facciamo mai mancare novità. Sono tante che arrivano durante la giornata. Noi li programmiamo. E li potete anche guardare sull'87, ragazzi.

con un soft funky molto molto bello. Ah, ci ha tenuto compagnia tutta l'estate, eh? Una delle canzoni più belle anche da ballare. Esiste anche un remix che non penso sia ufficiale, no? Chiedo a zio Tano, che lo vedo nei corridoi della RAM. Ha detto no. Hai fatto tu? No.

Super Samurai J, una canzone divertente, divertente sul serio. Oggi nella prima parte abbiamo intervistato il direttore artistico del Rocella Jazz Festival e mi raccomando, perché ci saranno questi tre giorni, due eventi, due concerti a sera al Teatro al Castello, a Rocella, mi raccomando. L'edizione è 46esima, beh, niente male. Grande lavoro di squadra. Oh, 7 minuti alle 19, poi sarà puntuale la nostra informazione nazionale. Adesso

0: Devo dire che è un successo veramente incredibile, cioè mondiale, questa del Tame Impala con Dracula. C'è anche una versione che avevamo passato per un bel po' con Jenny che cantava. Vabbè, non è, cioè, no, non canta Jenny adesso, no? Tame Impala. Oh ragazzi, grazie, è stato bellissimo. Terzo giorno della settimana passato in velocità assoluta. Grazie a chi ha ascoltato la radio in FM, Radio Turin 104. Io sono Filippo, ciao a tutti. Grazie a Nicky per la parte tecnica. Noi ci vediamo domani, sarò puntuale giovedì. Un grazie veramente di cuore anche a Ludovica, che è venuta a trovarci. Ludovica è sempre stata protagonista il mercoledì con delle notizie meravigliose. Adesso fa una bellissima nuova esperienza e noi siamo contenti, gli diamo un in bocca al lupo. Torno domani e niente, vi lascio con una canzone meravigliosa di qualche estate fa. Ciao da Filippo, baby!
1: Con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale a 95 morti il bilancio della grave alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
2: 9 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco con drone contro un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dalle forze russe. A riferirlo è il capo dell'amministrazione filorussa Leonid Pasechnik. Il mezzo pubblico viaggiava da Lishanka a Stakhanov con 15 passeggeri a bordo. Pasechnik accusa Kiev di aver colpito deliberatamente il bus e parla di atto di terrorismo e crimine di guerra. Sul caso indaga il comitato investigativo russo. Al momento non risultano conferme né dipendenti sulla dinamica dell'attacco.
1: È finita a Tarragona, in Catalogna, la latitanza di Thomas Taulant, il 42enne albanese ricercato dalla giustizia italiana e soprannominato il mago delle evasioni. L'uomo era riuscito a fuggire 4 volte da altrettanti istituti penitenziari, 3 in Italia e 1 in Belgio. L'ultima evasione risaliva al dicembre del 2025 dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. Secondo gli investigatori avrebbe segato le sbarre della cella e si sarebbe poi calato con lenzuola annodate. Al momento dell'arresto, avvenuto nei giorni scorsi, ma reso noto oggi, avrebbe opposto una forte resistenza agli agenti spagnoli.
2: Ha seguito il truffatore della suocera e ha permesso ai carabinieri di arrestarlo. È accaduto a Paese, in provincia di Treviso. Un 23enne campano, già noto alle forze dell'ordine, si era presentato ad un'anziana fingendosi carabiniere. Con la tecnica del falso incidente aveva convinto la donna a consegnargli contanti e gioielli per circa 11.000 euro, sostenendo che la figlia rischiasse conseguenze giudiziarie. La nuora della vittima, rientrando a casa, ha notato il giovane allontanarsi e insospettita lo ha seguito mentre avvertiva i carabinieri. Il 23enne è stato bloccato poco dopo. Tutta l'area furtiva è stata recuperata e restituita.
1: Per 3 anni avrebbe perseguitato l'ex convivente con offese, minacce, soprusi e messaggi sui social, arrivando anche a violarne il domicilio. Per un 37enne è scattata una misura cautelare disposta dal GIP di Forlì. L'indagine è partita dopo la denuncia della donna e, secondo i carabinieri, avrebbe fatto emergere un quadro di vessazioni tali da provocare nella vittima un persistente stato di ansia e paura. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ex e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo almeno 500 metri di distanza. Vietata anche ogni forma di comunicazione, disposto inoltre il braccialetto elettronico.
2: Voltiamo pagina. Per quasi uno studente delle superiori su 6, l'estate si chiude con gli esami di recupero. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il giudizio è stato sospeso per il 17,7% degli studenti dalla prima alla quarta superiore. Le prove devono concludersi entro l'8 settembre. Nella grande maggioranza dei casi, però, il recupero riesce oltre il 90% dei rimandati e ottiene poi la promozione. La seconda superiore si conferma l'anno più difficile, con quasi il 20% dei giudizi sospesi. La situazione più critica è negli istituti tecnici, dove oltre il 22% degli studenti deve recuperare almeno una insufficienza.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti, poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Turing 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione è fare nuove cose. Theodore Levitt.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 8

89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale a 95 morti il bilancio della grave alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
2: 9 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco con drone contro un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dalle forze russe. A riferirlo è il capo dell'amministrazione filorussa Leonid Pasechnik. Il mezzo pubblico viaggiava da Lishank a Stakhanov con 15 passeggeri a bordo. Pasechnik accusa Kiev di aver colpito deliberatamente il bus e parla di atto di terrorismo e crimine di guerra. Sul caso indaga il comitato investigativo russo. Al momento non risultano confermi né dipendenti sulla dinamica dell'attacco.
1: È finita a Tarragona, in Catalogna, la latitanza di Thomas Taulant, il 42enne albanese ricercato dalla giustizia italiana e soprannominato il mago delle evasioni. L'uomo era riuscito a fuggire 4 volte da altrettanti istituti penitenziari, 3 in Italia e 1 in Belgio. L'ultima evasione risaliva al dicembre del 2025 dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. Secondo gli investigatori avrebbe segato le sbarre della cella e si sarebbe poi calato con lenzuola annodate. Al momento dell'arresto avvenuto nei giorni scorsi, ma reso noto oggi, avrebbe opposto una forte resistenza agli agenti spagnoli.
2: Ha seguito il truffatore della suocera e ha permesso ai carabinieri di arrestarlo. È accaduto a Paese, in provincia di Treviso. Un 23enne campano, già noto alle forze dell'ordine, si era presentato ad un'anziana fingendosi carabiniere. Con la tecnica del falso incidente aveva convinto la donna a consegnargli contanti e gioielli per circa 11.000 euro, sostenendo che la figlia rischiasse conseguenze giudiziarie. La nuora della vittima, rientrando a casa, ha notato il giovane allontanarsi e insospettita lo ha seguito mentre avvertiva i carabinieri. Il 23enne è stato bloccato poco dopo. Tutta l'area furtiva è stata recuperata e restituita.
1: Per 3 anni avrebbe perseguitato l'ex convivente con offese, minacce, soprusi e messaggi sui social, arrivando anche a violarne il domicilio. Per un 37enne è scattata una misura cautelare disposta dal GIP di Forlì. L'indagine è partita dopo la denuncia della donna e, secondo i carabinieri, avrebbe fatto emergere un quadro di vessazioni tali da provocare nella vittima un persistente stato di ansia e paura. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ex e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo almeno 500 metri di distanza. Vietata anche ogni forma di comunicazione, disposto inoltre il braccialetto elettronico.
2: Voltiamo pagina. Per quasi uno studente delle superiori su 6, l'estate si chiude con gli esami di recupero. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il giudizio è stato sospeso per il 17,7% degli studenti dalla prima alla quarta superiore. Le prove devono concludersi entro l'8 settembre. Nella grande maggioranza dei casi, però, il recupero riesce oltre il 90% dei rimandati e ottiene poi la promozione. La seconda superiore si conferma l'anno più difficile, con quasi il 20% di giudizi sospesi. La situazione più critica è negli istituti tecnici, dove oltre il 22% degli studenti deve recuperare almeno una insufficienza.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto, ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.rocellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Radio Touring 104.

0: 24 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione sale a 95 morti il bilancio della grave alluvione che ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
2: 9 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco con drone contro un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dalle forze russe. A riferirlo è il capo dell'amministrazione filorussa Leonid Pasechnik. Il mezzo pubblico viaggiava da Lishank a Stakhanov con 15 passeggeri a bordo. Pasechnik accusa Kiev di aver colpito deliberatamente il bus e parla di atto di terrorismo e crimini di guerra. Sul caso indaga il comitato investigativo russo. Al momento non risultano confermi né dipendenti sulla dinamica dell'attacco.
1: È finita a Tarragona, in Catalogna, la latitanza di Thomas Taulant, il 42enne albanese ricercato dalla giustizia italiana e soprannominato il mago delle evasioni. L'uomo era riuscito a fuggire 4 volte da altrettanti istituti penitenziari, 3 in Italia e 1 in Belgio. L'ultima evasione risaliva al dicembre del 2025 dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. Secondo gli investigatori avrebbe segato le sbarre della cella e si sarebbe poi calato con lenzuola annodate. Al momento dell'arresto, avvenuto nei giorni scorsi ma reso noto oggi, avrebbe opposto una forte resistenza agli agenti spagnoli.
2: Ha seguito il truffatore della suocera e ha permesso ai carabinieri di arrestarlo. È accaduto a Paese, in provincia di Treviso. Un 23enne campano, già noto alle forze dell'ordine, si era presentato ad un'anziana fingendosi carabiniere. Con la tecnica del falso incidente aveva convinto la donna a consegnargli contanti e gioielli per circa 11.000 euro, sostenendo che la figlia rischiasse conseguenze giudiziarie. La nuora della vittima, rientrando a casa, ha notato il giovane allontanarsi e insospettita lo ha seguito mentre avvertiva i carabinieri. Il 23enne è stato bloccato poco dopo. Tutta l'area furtiva è stata recuperata e restituita.
1: Per 3 anni avrebbe perseguitato l'ex convivente con offese, minacce, soprusi e messaggi sui social, arrivando anche a violarne il domicilio. Per un 37enne è scattata una misura cautelare disposta dal GIP di Forlì. L'indagine è partita dopo la denuncia della donna e, secondo i carabinieri, avrebbe fatto emergere un quadro di vessazioni tali da provocare nella vittima un persistente stato di ansia e paura. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ex e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo almeno 500 metri di distanza. Vietata anche ogni forma di comunicazione, disposto inoltre il braccialetto elettronico.
2: Ultima pagina. Per quasi uno studente delle superiori su 6, l'estate si chiude con gli esami di recupero. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, il giudizio è stato sospeso per il 17,7% degli studenti dalla prima alla quarta superiore. Le prove devono concludersi entro l'8 settembre. Nella grande maggioranza dei casi, però, il recupero riesce. Oltre il 90% dei rimandati ottiene poi la promozione. La seconda superiore si conferma l'anno più difficile, con quasi il 20% di giudizi sospesi. La situazione più critica è negli istituti tecnici, dove oltre il 22% degli studenti deve recuperare almeno una insufficienza.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Cristiano Ronaldo viene sostituito all'intervallo e non gradisce, ma la scelta dell'allenatore Ange Postecoglou si rivela decisiva. L'Al Nasr era sotto di 2 gol contro l'Al Etifak e in inferiorità numerica quando il tecnico ha deciso di lasciare negli spogliatoi il 41enne portoghese. Ronaldo ha manifestato apertamente il proprio disappunto verso la panchina. Nella ripresa però l'Al Nasr ha ribaltato la partita. Mané e Al-Amri hanno segnato nel giro di 3 minuti. Poi ancora Mané nel recupero ha firmato definitivo 3-2. Con il successo l'Al Nasr resta in testa alla classifica dopo 3 vittorie consecutive. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: State ascoltando Touring 104. State ascoltando

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: Radio Touring 104.
1: Salamanca.

0: more vivid and white, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Touring 104.